0: Tere.
1: Ja? Fa calongo mai e te io. Me core rotte con
0: tutta pare a te. Chi te
2: core? Te dio mozu hake o te rohe. Te dio idirangi o te atsiawa toa.